0: Panda.
1: Contra.
0: Contra.
2: Contra.
0: Panda.
2: Contra.
0: Contra.
1: Contra.
0: Contra.
3: Contra. Contra.
4: Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra.

Nam la lom lom li lom, il sole ta sonare rom pom pom pom pom pom. Rom pom pom pom pom, activa octa calde e gustia remson. Neuritas una progresa in suma, somos fermento generando espuma. Lam la lom lom li lom, il sole ta sonare al chaplaza di fum.